saranno le vostre insegne, seguirò. Amici miei, per allegro giorno, le vostre insegne, seguirò.

Americana attraverso della XAC USH 107.5, la sua stazione pilota e i suoi tre ripetitori Caborca XAC CAB 94.5, Santa Anna XAC NTA 89.1 e Navojoa XAC NVS 93.7. Tutte frequenza modulata, in internet www.radio.usom.mx. Telefono prefisso internazionale per il Messico 52, prefisso nazionale 662, localmente 2 59 22 80. Posta elettronica universidad@radio.uson.mx. Radio Università, una voce per tutte le voci.